azteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.